Baby, you like my limo. So limo, we look at on a tarot, it's like limo. That limo, that's a proclamer, the young, the lawyer, by two, yeah, the old way, the old into Woodruff. Pangasol po leo tato proklame o bibi ingalo tato wa tua. Tani tula e ono, tato sa ingaroto e peo na masani ai. Na bela mo nea la leo leo tula e ono e pai mara baal pingale lo tato wa tua. Ia e maise lava o tato tu asin sina wa le lava I maoto malawa o le lava I maru maru tapua. Ona ua le ato o tore manosi. Ia unispo isape ngai mga anwenga leo neas. Ya wale mawai saulinga ya ta tonu mawa tato lotpa. Tasi pe atani tu lae ono. Maise lawana yo tato tamam tinao. Tadi amai nei pangano tu le tu lae.

0: O tī ngāso nifo. O sā ili te falefai nifo tango fie. O le shine dento ua silia ma le sifulfātau sanga o lana tau tua. Ma o lea ua whaopopo ina ma wha te le lona nofuanga. A fio mai ile lima fitufa Great South Road I Manukau. Faya fua wins ma ACC quotes. Joy le aise tutongi mo whanau e lalo ifo I le sifulwalu tau sanga. E yaya ya inga whapitoa. Awa e te toe whaatali, ai whaalelei loa lau ata ila so, vili le shine dento, o iwa, lua fitu fitu, ono ono whaafa. O iwa, lua fitu fitu, ono ono whaafa, mo saua manoa, le shine dento, your smile is our care.
1: Mo tupe wha mo moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pia le taro whapitoa, nao le lima tala, tutongi pia whaunga ai le Pacific Easy app, e wha tino ai au tupe wha mo moni, mai lau telefoni whaave ai. O loo hawa nofo le taro direct transfer, ti posi mai ai au tupe le taro account, ma wha mali ai na fasili lupa le telefoni, ma wha tino la fwa ino lau tupe, ai ai ai ai na whapitoa. Mo le tutongi ino pino le mai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi ni nino no ngā tupe le numpi wha, Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa. Olo mo fai na fa tino uma I tato au nanga ole isi pei. Mo le silifia mo fa so podia so se va henga di usila yo tato la la. Olo ava no fo yo tato ofisa yo taro ma mangele. Be fa ngale Pacific Easy Mobile app bo le direct transfer fa sa wa ilu taimi. I si di ato na fa sa wa ina utupe wa tango ta le penisini. Mo di se fa mtalanga bala au le telefoni o Barcelau o tasio no no. Po numero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iva fitu fa. Ma le lua fitu ono fitu iva baru fa. Pacific Easy ola pa anga mo tupe fa mo boli sa.
2: Uzo
3: Oso
2: Sun Fefe wo kausinga yau makari ila manga yau lau kawali fo
3: La boy way amu sho uso Bag On the Enterprise Motor Group man ka Wa uso yaid kaya wangi Le yom yang faka moe dao fainga duenga Ayo akuri afi afi wo show lau kamay lunga lawan Wa umma kwenga kawali Piki apu SUV van So skwenga kawali ha
2: Ofeet fol kawali
3: Ole lima ngo fiku Great South Road man kau. Pevili le over se lau lima o dua dua konfa.
4: Enterprise Motor Group man kau. Sa ili, fili fili, ma ave loa lau ta avali.
5: Wa e le ilo pole ale mea ai ole afai. Ave umalolo ainga I le Otahu Food City. E te mawai tau mafa tofole le mai atiru esese. Ile no fuanga e tasi. Asi esi loa I le Otahu Food City. Ile se funu lima Mason Avenue I Otahuhu. Tatala ile fitua solava yaso. Le Otahu Food City. Tofo esese. Ile no fuanga e tasi.
6: Good morning.

0: leanga le faita anga le autu le lupu le poto rene tae au faita wina mali tusio fata oto lona mata upu e lima lo watali I ia e whalongo mai lo poto ia wai mai o talinga ina ufa au tauta ina ia e tausio si le mafau faun ma ia leo leo ina le poto yo lo ngutu a wai fasi sina I fomeli ai lo ngutu olfa fine ese o lona ngutu fo I sili ona mole mole il suwa u ai mulmuli ane wa ona ia pei o le laena e mama ai o ia pei o le pelu wa fatama ai ona I tu e o ifona bae I le oti e taunu watu ona la sanga I se oli ina ne e mafofau I le ala o le ola o lea wa fesea I ai ona ala tene mafai ona e loa o le nei fana awe e o tau falango mai ante au au fo I nei alo ese o tau I upu alo ngutu ia tau mabaolo wala ia te ia au fo I te fala talata le faito toa alo na fale ina ne e abatulo matango fie inisi ma o tau sanga I leo sa wā ina ne I maari li e tangat ese ia oloa ne iai fo I mena e tinga I le fale o le tangat ese ona e o iai lea yona po amuli pe afa o mutia lo tino uma ma e fape ane sa tele na wā alo ino ino ina wā o ina ma ua te atu lo loto le awa inga. Na au le whalongo fo I upu a e na awa o mai a te am. Ma ua le wai atu o te linga I o ua awa au. Toto e lava ua a toa me le anga ua o iai. O I luma lava o le whapun patonga ma le sawa whainga. Ia e inu vai ai lo lava vai lepa. Ma vai e tafe mai ai lo lava vai eli. Ia whaasala lau solo vai puna ma o vai tafe malai. Ia fai mo oe ia vai na oe lava ai awa le fatasi ma oe tangata ese ia badui alo vai puna ma ia fie fie lawa vana fai au e tau lelea ia peo le aila pele oia ma le onti ole vao e matango fie ia malo malie oi ona susu yaso uma la wale au noa ona e matua fie fie lawa lofa ia te ia la watali ie pese a foile me te fie fie il fafinese. Ma e fusil fata fata il fafinese. A wa olo iluma fo fonga o lele I o ala ol tangata. Na te fua tia fo I ona la umma. O ana ami ole angai ma wai lava le wangasala. O maya o anangasala. E ta fia I oia. E oti lava oia a ole ia oina. Ole tele olona valea. E se se ai oia.
1: Ua awina antu le upu o le poto I lenei aso o no le langolango mai a linga linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tuwhatasia o nanga tala whea ngai I ni tautau o fiatele. E fso soni atuai a o whea ngai oe male popole male whememeha. E mamoli fatasia atuai ma wha mai senga ma wha mawhana whananga mai a linga linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua a whea le maliu male oti. Malau mai loa ia Lingalinga Philip Fusi Lingalinga to ia fa'apō Lingalinga to ngia si ulavea pesu mai le Luas Fulvalu Canning Crescent I Mangere.

0: Awane e misia le fa apitoa o le lafoi no auto pe Samoa ma America Samoa. Mai au al nanga a le Lotus of Foreign Exchange ma le Western Union. Lafo le ono se lau ta la New Zealand pe sili atu I au ngai Samoa po America Samoa mai la la o le Lotus Foreign Exchange po le Western Union. E au noa mase totongi yaso tofi ma aso farele taitasi ma le aso losfo lua se tema e o le aso losfo lua o kitopa. Io e anga ba afo I la tau e lafo tupe I dusha sa wallet I Samoa ma dusha tupe I America Samoa. Afiwan e noi I nofuanga nei on le Lotus Foreign Exchange I Manukau Linmo, Pakurama ma St. Luke's I Aukilani, Poriruai Wellingtone ma Rekatan I Kalai Estete. E maua tupe ala Western Union I le Fali Deuina o tupe.
1: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tongi ta I vayaso, lua vayaso, pe ta I masina. O le sleek cars o le a maua I le fsoswani. O ta apena le aufainga ruenga ale sleek cars mo oe malo ainga. Awa e te pupole I se mea I tasi. Te tala fitu aso, mai le sifunu ili tae au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani I saute, vili mai loa, ili o lua tasi, tasi tasi faa, Fitu lua selau, pole o lua o, fa lima lima, tasi lima lima tasi.
2: O tingazo nifo, o sa ili te falefa I nifo tango fie, o le shine dento, ua silia ma le sfulfa atau sanga o lana tau tua, ma o lea ua fa au popo ina ma fa atele lona nofuanga. A fio mai ile lima fitu fa Great Save Road I Manukau. Faya fua wins ma ACC quotes, Joy leai se tutongi mo whanau e I lalo ifo I le sful walu tau sanga e yaya ya inga whapitoa. Awa e te toe whaatali, ai wha le leilo lau ata I la so, vili le shine dento o iwa lua fitu fitu ono ono whaafa. O iwa lua fitu fitu ono ono whaafa mo shaua manoa. Le shine dento, your smile is our care.
3: Casa Beds and Appliances, o le tali o manaonga, I o loa e whaato to ngailo mauta, I ni tau le lei, toi anangata, e mau ai moenga ngā o si tutona ni usila, wha a pese tino fōa le potumalo lo, laulau ai mana fōa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava lava, telefoni fe ave ai, maisi, a fio ane loa ili whafitu wha Great North Road o tau, po le tolo fitu iwa, Great North Road I Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu selau, Lua lua lua, lima fa valu, o valu selau, lua lua lua, lima fa valu.
4: Dalo falava, o le siu fonga le neo Samoa, le radio Samoa.

Ila so, vili le shine dinto o iva lua fitu fitu ono ono fa fa. O iva lua fitu fitu ono ono fa fa. Mo shau manoa le shine dinto, your smile is our care.